0: Questo ci si capiva che come un sabato.
1: Just 13 for one of your flights.